0: bumchik bumchik bumcha bum
1: bumchik bumchik bumcha bum bum bum bumchik bumchik bumcha bum
0: bum chick bum chick bum cha bum bum bum bum chick bum chick bum cha bum.

0: bum chicka bum chicka bum cha bum.
1: Bum chicka bum chicka bum cha bum bum bum bum chicka bum chicka bum cha bum.
0: Bum chicka bum chicka bum cha bum bum bum bum chicka bum chicka bum cha bum.